0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Thank you.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. Non ne posso.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Seppure in un punto impreciso del tempo, mi trovo ancora qui contro ogni previsione. Mi specchio dentro occhi pieni di sgomento e fronti lisce imperlate di sudore. Nonostante un senso di vago turbamento, posso quasi dire che la mia condizione stia subendo progressivo mutamento, ma non saprei dire in quale direzione. Quanti giorni tramontati senza che me ne accorgessi, quanti altre appannate da sospiri mai emessi, quante regole tu imposte.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, sono le 6.30, le notizie di Popolare Network. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto poco fa di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi intorno allo stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Poi, durante un'intervista radiofonica, ha detto che il memorandum di intesa firmato con Teheran era un test e loro hanno fallito. Non contava granché, ha aggiunto Trump, avvertendo che presto gli Stati Uniti bombarderanno un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare vicino a Natanz, fra le montagne, a 300 km a sud di Teheran. Più tardi, parlando dallo studio Vale, il presidente statunitense ha anche detto che il nuovo conflitto sarà molto veloce, che un accordo è ancora possibile, ma ha ribadito l'intenzione di controllare Hormuz e di ricavarne un guadagno.
3: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa, appunto Macron, ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione, composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. A sfilare oggi lungo gli Champs-Élysées, davanti allo sguardo di una trentina di capi di Stato e di Governo, circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini.
2: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano, aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, e viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria che ha portato alla sua morte non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga affermando che l'agente dell'ICE che ha sparato lo ha fatto per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire altri dettagli.
3: La riforma della legge elettorale. Oggi nell'aula della Camera si inizierà a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere sulla scheda 3 nomi per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate a entrare in Parlamento. Da capire sia come voteranno gli altri partiti di maggioranza, sia cosa faranno quelli di opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. In caso di bocciatura dell'emendamento meloniano, non è escluso che si arrivi a un ritiro dell'intera riforma, su cui nella maggioranza ci sono dubbi legati al fatto che il testo è stato pensato prima dell'exploit nei sondaggi del partito di Vannacci, che potrebbe portare la destra di governo a considerare più conveniente la legge elettorale attualmente in vigore.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare quella che viene presentata come una stretta anti-Maranza. In sostanza si tratterebbe di permettere anche alla polizia locale la possibilità di applicare il fermo preventivo approvato nei mesi scorsi dalla maggioranza. Tra le ipotesi c'è che la destra di governo voglia una misura di questo tipo anche sull'onda dei commenti favorevoli pubblicati sui social network dopo che nelle Marche un dirigente del partito di Vannacci ha picchiato in strada un cittadino iracheno che stava intranciando il traffico.
3: Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato una richiesta di aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha già approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove ieri la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo l'Italia.
2: Sono le 6:35 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Una buona giornata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Donald Trump segna ufficialmente la fine della tregua con l'Iran. In una lettera informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. Teheran lancia attacchi contro i paesi del Golfo.

0: la sicurezza pubblica, ma non ha fornito dettagli. Legge elettorale, oggi l'inizio delle votazioni in aula. Al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, da capire cosa faranno gli altri partiti di maggioranza e quelli di opposizione con la possibilità dello scrutinio segreto. Siccità, il presidente del Piemonte chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua per l'agricoltura. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Sono le 7:02, ci risentiamo con il giornale radio alle 7:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: La tregua è finita. Trump, con una lettera, informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. L'ultimo 14 luglio di Macron, oggi il leader francese presiderà una parata per la festa nazionale che ha scelto di dedicare all'Ucraina e alla difesa europea. Ieri a Parigi la riunione dei volenterosi, creata una coalizione di 9 paesi per sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Aveva 26 anni l'uomo ucciso da un agente dell'ICE ieri nel Maine, era un cittadino colombiano ma aveva regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti. In città tornano le proteste contro la polizia anti-immigrazione. La legge elettorale oggi si inizia a votare in aula alla Camera, al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, da capire cosa faranno gli altri partiti di maggioranza e quelli di opposizione con l'ipotesi dello scrutinio segreto. In 35 carceri oggi le spedizioni di una serie di organizzazioni della società civile. Vogliamo che si parli delle condizioni di vita nei penitenziari tra sovraffollamento e suicidi, dice la rete che coordina la mobilitazione. Siccità, il Piemonte chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua per l'agricoltura. Ancora attivi alcuni focolai degli incendi dei giorni scorsi. Preoccupazione per i roghi anche in altre regioni e in altri paesi europei colpiti dalla nuova ondata di calore. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto questa mattina di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Sentiamo il servizio da New York.
4: Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Intanto si riaccende anche il fronte yemenita. In serata gli Houthi hanno colpito con 6 missili l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita in risposta ai raid sulla capitale Sana'a. Sentiamo il servizio.
5: Si è riaccesa la crisi in Yemen tra gli Houthi, parte dell'asse della resistenza filo Teheran, e il governo con base a Aden appoggiato dalla coalizione guidata da Riyadh e riconosciuto dalla comunità internazionale. Ieri pomeriggio l'esercito regolare ha colpito la pista dell'aeroporto di Sana'a controllata dagli Houthi filo Teheran per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Le piste sono state rese inutilizzabili dai raid e il volo è poi atterrato a Hodeida. Gli Houthi hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Aba in Arabia Saudita sulla base aerea King Khalid e la Prince Sultan, e gli ordigni sono stati intercettati. Il portavoce militare degli Houthi ha accusato i sauditi di avere posto fine alla fase di de-escalation e di doversi assumere la piena responsabilità delle conseguenze. Gli Houthi sono accusati di tenere sotto sequestro un aereo della Croce Rossa e di averne preso in ostaggio i piloti. Il 3 luglio un aereo iraniano ha portato una delegazione Houthi a Teheran per partecipare alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei. Poi l'Iran aveva inviato a Sana'a un aereo con personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato gli Houthi e il governo a ricorrere alla diplomazia, ma nel frattempo il presidente americano Trump ha dato il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi. Si apre così un nuovo fronte di guerra e si rischia la chiusura anche di Bab el Mandeb. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron ieri sera al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione di ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. Il servizio da Parigi.
6: Sarà la decima ed ultima festa nazionale del 14 luglio dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron e la decima ed ultima sfilata militare. Allora ha fiato le trombe e sciabole al vento per celebrare e dimostrare la potenza delle forze armate francesi, che si vogliono le prime, le più complete, le più autosufficienti del continente, e in più in pieno riarmo grazie appunto a Macron, che in 10 anni ha raddoppiato il bilancio della difesa. E poi, forse ancora di più, per celebrare e dimostrare l'obiettivo essenziale della politica estera di Macron e in certa misura il suo più importante successo, il risveglio strategico europeo, che il presidente francese va predicando e praticando dall'inizio del suo mandato con l'ormai celebre discorso della Sorbona nel 2017. Un risveglio strategico che ha un nome: la guerra in Ucraina, prima guerra dell'Europa unita e all'Europa unita, e per così dire un cognome: Donald Trump, che ha reso aleatoria e di fatto deficiente la garanzia di sicurezza americana che dalla seconda guerra mondiale in poi aveva protetto militarmente l'Europa, da cui la sfilata militare imponente e internazionale di questa mattina, con la presenza di oltre una ventina di capi di Stato e di Governo e di almeno altrettanti contingenti militari alleati della coalizione dei cosiddetti paesi volenterosi costruita da Macron attorno all'Unione Europea, e che oggi l'incarnazione concreta del famigerato appunto risveglio strategico europeo e il primo embrione di una difesa comune il più possibile indipendente dal tutore americano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Si chiamava John Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano e aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga che affermava che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire ulteriori dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare. Quella di Guerrero è la seconda morte in meno di una settimana per mano dell'ICE. La mobilitazione popolare non si è mai fermata dopo il grande exploit di questo inverno, ma ha cambiato modalità, come ha cambiato modalità la polizia anti-immigrazione. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
7: Adesso è diventato una caccia all'uomo ad personam, proprio una caccia all'immigrato. Difatti, a quanto pare, l'operazione che si stava svolgendo in mese si chiama Catch of the Day, cioè la presa del giorno. Le manifestazioni contro questo tipo di approccio di ICE sono più capillari, tanto quanto più capillare è il modo in cui si sta muovendo l'ICE. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma abbiamo un signore in giacca e cravatta che fa degli dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati. Questo è stato il cambiamento, però le manifestazioni non sono diminuite, sono diverse. Ad esempio ci sono le manifestazioni di fronte le prigioni di ICE, come sta accadendo in New Jersey da settimane ormai, ma queste sono per forza di cose delle manifestazioni dove non partecipano 100.000, 200.000, 300.000 persone. Il fatto è che ci sono capillarmente sparse in tutti gli Stati Uniti.
3: Andiamo in Italia, la riforma della legge elettorale. Oggi nell'aula della Camera si inizia a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere 3 nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate al Parlamento. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni della maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. Sentiamo da Romanna Bredice.
8: Mattina di riunioni anche per le opposizioni, alle 9 si riunirà il gruppo del Partito Democratico e poi nel corso della mattinata eventuali incontri allargati anche agli altri gruppi delle opposizioni. Alle 14 si inizieranno a votare gli emendamenti. A sinistra sembra improbabile la scelta dell'Aventino, ovvero l'abbandono dell'aula senza partecipare al voto degli emendamenti presentati. Quelli del PD sono 80 e tutti soppressivi, che confermano la linea del partito di ritenere questa riforma inemendabile. Dai 5 Stelle invece c'è un emendamento sulle preferenze che invece il PD non ha presentato. Il partito di Conte quindi vorrebbe un sistema elettorale con preferenze ad ampio raggio, cioè libertà di scelta tra un elenco ampio di candidati e non la proposta della maggioranza che in sostanza premia il partito di Meloni presentando il tutto come fosse una sorta di compromesso. Ci sarà quindi a partire dal pomeriggio una battaglia parlamentare che dall'aula si dovrebbe, potrebbe spostare anche fuori in piazza. Sicuramente Maggi ha già organizzato una sorta di nel tardo pomeriggio e poi un ostruzionismo in aula ma con tempi contingentati, 22 ore in tutto e la volontà, quasi un'imposizione da parte della maggioranza, di finire entro venerdì. Resta da capire la strategia parlamentare dell'opposizione sui punti più controversi. Cosa faranno quando si voterà l'emendamento sulle preferenze della destra? Chiederanno un voto segreto e se ci sarà parteciperanno oppure no, sapendo che potranno condizionare in questo modo una sorta di smottamento dentro la maggioranza, sia in un caso che in un altro. Linea allo studio.
3: Oggi in 35 prigioni italiane ci saranno delle ispezioni promosse dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri e parteciperanno anche personaggi del mondo dell'informazione e della cultura come Marco da Milano e Scanio Celestini. Caterina Pozzi è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti e una delle organizzazioni coinvolte.
9: Riprendendo un po' le parole di Calamandrei, che bisogna vedere per capire, abbiamo deciso di creare delle delegazioni territoriali di 6, 10, 15 persone, coinvolti enti del terzo settore, della società civile, i garanti. Abbiamo cercato di avere con noi delle persone famose che potessero attirare un po' anche i media. Parleremo un po' con la direzione e poi chiederemo di farci vedere degli spazi. Quello che vorremmo raccogliere a livello nazionale è il tasso di sovraffollamento, l'organico del personale penitenziario, del personale educativo e sanitario, lo stato delle celle.
3: Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato una richiesta di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono gli autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo anche altri stati europei. Nel nostro paese oggi le città classificate dal Ministero della Sanità con il bollino rosso saliranno da 2, Firenze e Perugia, a 4, con l'aggiunta di Brescia e Torino. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Tra gli altri stati in cui ci sono situazioni critiche anche dal punto di vista degli incendi c'è la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
10: Passano 26 oggi dipartimenti francesi in vigilanza rossa, la più alta allerta meteo, con temperature attese fino ai 38 gradi nel sud del paese. L'ondata di caldo che piega la Francia, la terza dall'inizio dell'estate, sembra dirigersi verso la sua fine, attesa verso la metà della settimana, ma l'allerta resta alta, in particolare sul rischio incendi. Sono diversi infatti i terreni che sono stati bruciati dalle fiamme, in particolare nel sud e nell'ovest del paese. Nel dipartimento del Lot-et-Garonne, dove 250 ettari sono andati a fuoco, domenica sera sono stati evacuati 2 comuni. Ma le fiamme non si limitano ad una sola parte del paese. Un importante incendio si è infatti sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a sud della capitale Parigi, domenica sera. Le fiamme, non ancora completamente messe sotto controllo, hanno bruciato quasi 1000 ettari della foresta, corrispondente al 5% del totale. Per domare l'incendio, diversi Canadair sono stati mobilitati dal sud della Francia. Quello di Fontainebleau è ormai il terzo incendio più esteso registrato nella metà settentrionale della Francia dal 2006. Nell'area, circa 900 abitanti sono stati evacuati. La circolazione ferroviaria tra Parigi e Lione, bloccata fino a martedì mattina, è invece stata ristabilita. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
3: E l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti. Sono le 7:46 minuti, le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A12 code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Si segnalano code per un incidente in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'esercito iraniano ha rivendicato un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e le infrastrutture chiave statunitensi in una base aerea in Giordania. Anche in Bahrain in queste ore sono risuonate le sirene antiaeree, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran e poi durante un'intervista radiofonica ha detto che il memorandum di intesa firmato con Teheran era un test e loro hanno fallito, non contava granché, ha aggiunto Trump.
1: La riforma della legge elettorale oggi nell'aula della Camera si inizierà a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere tre nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni nella maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione, con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione.
0: Poco fa sono stati annunciati 79 arresti in un'operazione contro l''ndrangheta. L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e l'inchiesta riguarda reati come il traffico di droga e le estorsioni ai danni di imprenditori.
1: Si chiamava Joan Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE. Aveva 26 anni, era un cittadino colombiano. Aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti e era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza fornire altri dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare.
0: È salito a 30 il numero delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok in Thailandia. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Le autorità thailandesi hanno detto che 27 delle persone decedute sono state identificate.
1: Tra il 22 e il 28 giugno, quando buona parte dell'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di calore, in quell'area ci sono stati oltre 10.000 decessi in più rispetto a una media registrata in passato, in quel periodo dell'anno. Lo dice Euromomo, un progetto sostenuto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nuova ondata, in corso in questi giorni, porterà oggi altre 2 città italiane, Brescia e Torino, al livello massimo di allerta già in vigore per Firenze e Perugia. Da domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone.
0: Le 8.34 minuti, le notizie tornano alle 9.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A12 diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e la diramazione per Pisa in direzione Mare. Ed è tutto, buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Verso Bologna rallentamenti tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11, incidente sulla panoramica in uscita a Pian del Voglio provenendo da Roma. In A12, diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Ponte della Ovest e Ponsacco e la diramazione per Pisa e tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Questa

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato diversi attacchi aerei iraniani questa mattina mentre continuano a suonare le sirene antiaereo. L'esercito iraniano ha rivendicato questa mattina anche un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e infrastrutture chiave in una base aerea in Giordania, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio di origini indiane. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso. Ha comunicato che il paese è nuovamente entrato in guerra con l'Iran.
1: In Parlamento stamattina si riuniscono i gruppi dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni sulla riforma della legge elettorale previsto nel pomeriggio. Sia la destra di governo sia le minoranze sono divise tra di loro, in particolare sul tema delle preferenze, ed è da capire anche se su questo ci sarà uno scrutinio segreto. Ieri Fratelli d'Italia ha presentato una sorta di possibile compromesso interno alla maggioranza, ma non è chiaro se Lega e Forza Italia appoggeranno l'emendamento del partito di Meloni, che prevede capilista bloccati ma permette di indicare tre nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare quella che viene presentata come una stretta anti-Maranza. In sostanza si tratterebbe di permettere anche alla polizia locale di applicare il fermo preventivo approvato nei mesi scorsi dalla maggioranza. Tra le ipotesi c'è quella che questa misura, come altre iniziative prese nelle ultime settimane dalla destra di governo, faccia parte di un tentativo di spostarsi ancora più a destra per inseguire la crescita nei sondaggi del partito dell'ex generale Vannacci.
1: In 35 prigioni italiane stanno iniziando le ispezioni promosse per oggi dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri.
0: Si chiamava John Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano, aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security ha diffuso una dichiarazione molto vaga, affermando che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire né dettagli né prove. Decine di persone si sono poi radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare.
1: È salito a 30 il numero delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok, in Thailandia. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Le autorità riportano che 27 delle persone decedute sono state identificate.
0: Tra il 22 e il 28 giugno, quando buona parte dell'Europa occidentale è stata colpita da un'ondata di calore, in quell'area ci sono stati oltre 10.000 decessi in più rispetto a una media registrata in passato in quel periodo dell'anno, lo dice Euromomo, un progetto sostenuto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La nuova ondata in corso in questi giorni porterà oggi altre due città italiane, Brescia e Torino, al livello massimo di allerta, già in vigore per Firenze e Perugia. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Sono le 9.34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 10.30. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11. In A11 verso Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Est. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Montecatini Terme e Alto Pascio, verso Pisa. In Fipili verso Firenze, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est. 2 chilometri di coda per incidente tra Cascina e Navacchio e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, code tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est, code tra Navacchio e Pisa Nord Est, code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord Est provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Intanto Cristina dormiva sempre.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È iniziata pochi minuti fa a Parigi la grande parata militare per il 14 luglio, la festa nazionale francese per Emmanuel Macron. È l'ultimo 14 luglio da presidente e anche per questo ha scelto di connotarlo in modo particolare. Il presidente francese ha scelto di consacrare questa giornata alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. A sfilare lungo gli Champs-Élysées, davanti allo sguardo di una trentina di capi di Stato e di Governo, ci sono anche circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi che si erano riuniti ieri proprio a Parigi e 25 soldati ucraini. Questo 14 luglio è particolare anche perché cade nel giorno del decimo anniversario dell'anniversario sulla Promenade des Anglais a Nizza e nel giorno della semifinale della Coppa del Mondo di calcio tra Francia e Spagna. Prima del match di questa sera ci sarà un minuto di silenzio in omaggio degli 86 morti e oltre 400 feriti della strage di Nizza.
3: L'esercito del Bahrein ha detto di aver intercettato diversi attacchi iraniani stamattina mentre continuano a suonare le sirene antiaeree. L'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con missili balistici contro le forze statunitensi e infrastrutture chiave in una base aerea in Giordania, mentre gli Emirati Arabi hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Teheran risponde così agli attacchi statunitensi che questa notte, per la terza notte consecutiva, hanno colpito tutto l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, sembra avere intanto ufficialmente sancito la fine della tregua. Con una lettera al Congresso, datata 10 luglio, Trump ha comunicato che il paese è nuovamente, appunto, in guerra con l'Iran.
2: Questa mattina l'esercito israeliano ha colpito con diversi attacchi il sud della striscia di Gaza. Una persona era già stata uccisa nelle prime ore di oggi ad Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, mentre ieri altri 3 palestinesi sono stati uccisi e 15 feriti. I bombardamenti e gli attacchi israeliani sono quasi quotidiani, nonostante il cessate il fuoco, mentre le condizioni di vita dei palestinesi peggiorano giorno dopo giorno, ora aggravate anche dal caldo.
3: In Italia, in Parlamento stamattina si riuniscono i gruppi dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni sulla riforma della legge elettorale previsto nel pomeriggio. Sia la destra di governo sia le minoranze sono divise, in particolare sul tema delle preferenze, ed è da capire anche se su questo ci sarà uno scrutinio segreto. Ieri Fratelli d'Italia ha presentato una sorta di possibile compromesso interno alla maggioranza, ma non è chiaro se Lega e Forza Italia appoggeranno l'emendamento del partito di Giorgia Meloni, che prevede capilista bloccati ma permette di scegliere 3 nomi tra quelli scritti sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate.
2: Poco fa la Presidente del Consiglio ha usato i social network per celebrare i 79 arresti annunciati questa mattina per un'operazione anti-andrangheta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è una priorità assoluta del governo, ha scritto Meloni, che ieri era stata a Palermo per una visita concentrata proprio sul tema della lotta alla criminalità organizzata nella settimana che si concluderà con l'anniversario della strage in cui morì Paolo Borsellino.
3: A Prato è stato arrestato un imprenditore cinese che era titolare, attraverso dei prestanome, di 3 ditte di abbigliamento con produzioni destinate anche a marchi italiani. Per lui avrebbero lavorato 20 persone, anche loro cinesi, in turni massacranti, 7 giorni su 7 e con picchi di 16 ore al giorno. La procura parla anche di lavoratori che sarebbero stati rinchiusi nelle fabbriche e che in caso di incendio quindi non avrebbero potuto scappare, e di paghe di pochi centesimi per ogni pezzo prodotto.
2: Sono le 10.34 minuti, ci risentiamo alle 12.30 con il giornale radio. Una buona giornata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 direzione Roma fino alle 17 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A11 code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A12 un chilometro di coda per incidente al chilometro 152 tra Viareggio e Pisa Centro in direzione Rosignano. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Mare, 4 chilometri di coda per incidente tra Cascina e Navacchio. E code tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguita. Interruzioni

0: sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende.

0: Riarmo, autonomia strategica e risveglio europeo a Parigi, l'imponente parata per il 14 luglio, l'ultima per Macron da presidente. Per il leader francese le celebrazioni per la presa della Bastiglia sono una rappresentazione plastica dei suoi sforzi in difesa e politica estera. Risposta devastante se gli Stati Uniti attaccano il sito nucleare. Teheran reagisce alle minacce di Trump mentre colpisce i paesi del Golfo in risposta alla terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi. Il presidente USA mette fine ufficialmente alla tregua e avverte il Congresso che la guerra con l'Iran è ricominciata. Legge elettorale, da Lega e Forza Italia segnali su un possibile appoggio all'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Resta comunque incertezza su cosa faranno i partiti di maggioranza e opposizione, data anche l'ipotesi dello scrutinio segreto. Carceri, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia per la morte di un detenuto di 28 anni avvenuta nel 2019 a Torino. In prigione il giovane aveva perso 25 kg in 7 mesi. Oggi le ispezioni di una rete della società civile in decine di penitenziari del nostro paese. A Milano sgomberato uno stabile dell'Università Statale occupato da un gruppo di studenti. In questi giorni aveva ospitato anche alcuni dei lavoratori indiani sfruttati nella costruzione del consolato statunitense a cui il comune non aveva trovato sistemazione. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Riarmo, autonomia strategica, risveglio europeo sono le parole d'ordine della parata di quest'anno del 14 luglio, iniziata in tarda mattinata a Parigi, ancora in corso per Emmanuel Macron. Il suo ultimo giorno della Bastiglia da presidente vuole essere una rappresentazione plastica degli sforzi fatti per aumentare gli investimenti per la difesa durante i suoi mandati da presidente, soprattutto durante l'ultimo. Una parata imponente in termini di uomini, mezzi e paesi che vi partecipano. A sfilare lungo gli Champs-Élysées infatti ci sono anche circa 500 militari dei 37 paesi aderenti alla coalizione dei volenterosi e 25 soldati ucraini. Il servizio da Parigi.
1: Vista da Mosca, secondo le parole del più autorevole portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è una riunione, una parata di guerrafondai. A dire l'irritazione del regime di Putin di fronte a quella che si vuole una dimostrazione di potenza della Francia, ma soprattutto dell'Europa. E chi dice potenza, da che la storia è storia, dice appunto potenza bellica. La più imponente parata militare della storia contemporanea francese, 6.800 soldati, 350 veicoli tra blindati, artiglieria, genio e difese antiaeree, quasi un centinaio di aerei e decine di elicotteri, con neanche a dirlo in prima fila invitati d'onore una compagnia dell'esercito ucraino. A sfilare assieme a più di 500 soldati dei contingenti, a volte solo simbolici ma non di meno presenti, dei 37 paesi della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostiene l'Ucraina e il governo di Zelensky, il presidente ucraino, invitato lui della tribuna d'onore al fianco di oltre una ventina di capi di Stato e di governo, a rappresentare l'ipotesi, per non dire l'embrione, almeno la volontà dell'Europa potenza e dei suoi alleati. Si vuole la consacrazione del successo diplomatico e politico, forse l'unico e più pertinente, di Emmanuel Macron e dei suoi 10 anni di mandato ormai quasi al termine. Il risveglio strategico dell'Europa, secondo la formula coniata dal presidente francese. Al fianco dell'Ucraina, palesemente nelle parole di Peskov, contro la Russia, di Putin e infine, ma non meno importante, malgrado o grazie ai contrasti altrettanto palesi, con la America di Trump. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Nel suo discorso prima della parata Macron ha detto che l'Europa sta diventando una potenza, aggiungendo che il messaggio inviato al mondo è che gli europei sono pronti a combattere per difendere libertà e diritto. Non è un caso infatti che la parata del 14 luglio, dedicata appunto al risveglio europeo, arrivi proprio all'indomani del vertice dei volenterosi tenutosi ieri nella capitale francese. Sentiamo Yves Meny, politologo francese.
2: Quando parla di risveglio evoca anche il fatto che le sue parole e le sue proposte iniziali non sono state accolte. Sia il segretario generale della NATO, sia i partner europei, a cominciare dalla Germania o dall'Olanda, che sono degli alleati molto fedeli, obbedienti agli Stati Uniti, si sono risvegliati perché hanno visto che con un presidente come Trump, uno, la politica era ormai imprevedibile. imprevedibile, e due, non era certo che Trump o gli Stati Uniti fossero pronti a intervenire in Europa in caso di conflitto. Il quasi abbandono a un certo punto dell'Ucraina dagli americani ha risvegliato in Europa l'idea che bisogna fare da sé, in modo di avere almeno un'autonomia di riflessione, di decisioni e eventualmente di attuazione. L'Europa, che fino a oggi era una potenza gentile, ha dovuto constatare che in caso di conflitti era quasi inesistente, non soltanto perché non voleva partecipare al conflitto, e questo mi sembra anche giusto, ma ha visto come Trump e gli americani hanno scartato completamente l'Europa dei negoziamenti con l'Iraq e con la regione.
0: L'Iran risponderà in modo devastante se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alla sua recente minaccia di attaccare Peak Mountain, lo ha fatto sapere Teheran rispondendo direttamente a Donald Trump, che nella notte aveva avvertito che il complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz si trova nella lista e che gli Stati Uniti probabilmente lo prenderanno di mira presto. In queste ore Teheran ha segnalato nuove esplosioni nelle zone di Bushehr e Bandar Abbas. Gli attacchi statunitensi sono ripresi nella notte per la terza notte consecutiva. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso. Ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Il servizio da New York.
3: Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Questa mattina l'esercito israeliano ha lanciato diversi attacchi nella striscia di Gaza. Una persona è stata uccisa dal Mawasi vicino a Khan Yunis, mentre ieri altri 3 palestinesi erano stati uccisi e 15 feriti. I bombardamenti e gli attacchi israeliani sono praticamente quotidiani nonostante il cessate il fuoco. Le condizioni di vita dei palestinesi peggiorano giorno dopo giorno, ora aggravate anche dal caldo. Sentiamo la testimonianza che abbiamo raccolto di un ragazzo di 30 anni che vive a Gaza, ma che ha chiesto di restare anonimo per questioni di sicurezza.
4: Now it's summer. Ora è estate, il caldo è insopportabile, la maggior parte delle persone vive in tenda e in tenda con questo caldo si suda moltissimo e questo favorisce le malattie della pelle. Poi ci sono anche gli insetti che provocano infezioni. Dicono che a Gaza il genocidio è finito, ma non è vero. Ogni giorno ci sono bombardamenti intorno a me e in qualsiasi altra zona di Gaza. Domenica c'è stato un grosso attacco nel nord della striscia. Il genocidio non si è fermato e sembra che nessuno possa fare niente per fermare tutto questo. Le persone non hanno una casa, capisci? Quasi l'80% della popolazione di Gaza vive in tende. E chi può vivere in una tenda? Cioè, non è fatta per viverci, è fatta per andare in campeggio per un paio di giorni, 3 giorni, non per un anno, 2 anni o 3 anni. Chi può farcela? Io sono fortunato perché vivo in una stanza in affitto, ma dato che non ci sono più stanze né case, perché sono tutte distrutte, qualsiasi stanza costa un sacco di soldi. Io abito a Khan Yunis, nella parte meridionale della striscia. La mia stanza è al 5° piano di un palazzo, dalla finestra vedo tutto. Vedo l'occupazione, l'esercito israeliano che avanza, i carri armati. Vedo la linea gialla che è fatta da grossi blocchi di cemento gialli e ogni giorno li spostano un po' più verso di noi, prendendo un po' più di terra. Io non riconosco più Khan Yunis, anche se è la mia città, è distrutta al 90%. Non esco nemmeno perché non la voglio vedere e perché non c'è più niente. Non ci sono nemmeno più gli edifici a proteggerti dal sole. Quindi in strada, con questo caldo e questo sole, è anche difficile stare. Non c'è più niente a Gaza, nemmeno l'ombra.
0: La riforma della legge elettorale in questi minuti alla Camera, si definiscono le strategie dei partiti in vista dell'inizio delle votazioni. Al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze presentato ieri da Fratelli d'Italia. Da Roma Anna Bredice.
5: Forza Italia è orientata per il sì all'emendamento sulle preferenze, considerato, dicono alcune fonti, una proposta di mediazione. Anche la Lega sembra voler prendere la stessa decisione. Salvini ieri ha ribadito che non ha nulla in contrario, lui è stato eletto con le preferenze, ha aggiunto cose che però aveva già detto in passato, e ora potrebbe diventare questo emendamento materia di scambio, con la possibilità di approvare un emendamento che consente il terzo mandato ai presidenti di regione, un emendamento che però potrebbe essere rifiutato dall'Aula perché non è inerente alla materia in questo momento all'esame. Tutto questo però passerà quasi certamente attraverso il voto segreto, un voto che consente ai deputati di tutti i gruppi, soprattutto di Forza Italia e Lega, di opporsi agli ordini senza metterci la faccia. Il voto segreto verrà chiesto dal PD e dal resto delle opposizioni. Questa è la linea decisa dalle opposizioni: rimanere in Aula senza ventino, restare e opporsi alla legge votando contro le preferenze volute appunto da Meloni nell'emendamento della destra, votando invece a favore di quello dei 5 Stelle. Se è considerato da Forza Italia, ad esempio, che dice che è una mediazione, quello di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, è anche una proposta che potrebbe vedere un Parlamento in gran parte fatto da nominati scelti dai partiti, e per di più potrebbero essere anche tutti uomini. Infatti non c'è nessun obbligo di mettere capolista donne, e l'alternanza di genere è previsto solamente dal secondo nome in poi. Linea allo studio.
0: E su quest'ultima questione citata da Anna Bredici, quella delle preferenze di genere, sentiamo cosa ha detto poco fa la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
0: Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per celebrare i 79 arresti annunciati per un'operazione anti-andrangheta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, ha scritto la Presidente del Consiglio, che ieri era stata a Palermo per una visita concentrata proprio sul tema della lotta alla criminalità organizzata nella settimana che si concluderà con l'anniversario della strage in cui morì Paolo Borsellino. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la vicenda di un detenuto di 28 anni, Antonio Raddi, che morì nel 2019 nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in 7 mesi. Il giovane, durante la detenzione, diceva di non riuscire a mangiare. Sul caso aveva indagato la procura del capoluogo piemontese, che però alla fine aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione. Secondo gli avvocati che hanno promosso il ricorso a Strasburgo, la Corte Europea avrebbe accertato la violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti nei penitenziari. In queste ore, in 35 prigioni nel nostro paese, sono in corso le ispezioni promosse per oggi dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare l'attenzione sulle condizioni di vita dei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone.
7: È la prima volta che abbiamo deciso di organizzare un'iniziativa del genere, perché veramente non c'è più tempo per aspettare. Il carcere sta vivendo una crisi quasi senza precedenti, e è importante che la società esterna veda e si renda conto in prima persona di quello che accade là dentro, oltre quelle alte mura che spesso, passandoci davanti nelle nostre città, dimentichiamo. Non basta per capire che cos'è oggi il carcere leggere un articolo o peggio leggere una norma, perché la prassi viola quotidianamente le regole che lo Stato stesso si è dato, e quindi abbiamo scelto di organizzare questa giornata perché bisogna aver visto, come diceva Piero Calamandrei.
0: A Milano è stato sgomberato uno stabile in via Celoria di proprietà dell'Università Statale. Era occupato da un gruppo di studenti, ma in questi giorni dava riparo anche ad alcuni dei lavoratori indiani che avevano denunciato il caporalato nella costruzione del consolato statunitense di Milano e da cui il comune non aveva trovato una sistemazione. Andiamo in diretta col nostro inviato Luca Parena. Luca.
8: Eh sì, buongiorno. L'operazione è iniziata stamattina molto presto, attorno alle 6. Polizia e Digos sono entrati all'interno di questo spazio dell'Università degli Studi di Milano. 16 persone dormivano all'interno, sono state denunciate per occupazione abusiva e allontanate, 4 hanno ricevuto dei fogli di via da Milano. Sappiamo, come dicevi, che tra queste 16 persone, 6 sono lavoratori licenziati nei mesi scorsi del cantiere edile del nuovo consolato statunitense di Milano in piazzale Accursio, dove è in corso un'indagine per sfruttamento dei lavoratori e per caporalato. Questi lavoratori, soprattutto originari dell'India, avevano trovato in questo spazio un rifugio dal caldo, dalla pioggia, dal dover vivere per strada, sulle panchine o nei parchi di Milano negli ultimi mesi, fondamentalmente perché i servizi sociali non hanno posti letto pronti per ospitarli o i passaggi burocratici necessitano di giorni, di settimane prima che questi lavoratori possano avere un posto assegnato. Questa occupazione era nata da un gruppo di studenti della statale, andava avanti da 2 anni, dai tempi delle mobilitazioni per Gaza, dai tempi delle Acampadas. Tra le sue rivendicazioni si è poi aggiunta quella dell'emergenza abitativa a Milano, in particolare del fatto che studenti e lavoratori poveri non riescano a garantirsi un posto nell'edilizia pubblica, figurarsi sul mercato libero. Come dicevamo, è diventata anche un posto in cui lavoratori vittime di grave sfruttamento hanno trovato un posto dove stare, posto che le istituzioni non hanno offerto loro con tempestività, fino allo sgombero avvenuto stamani. Linea allo studio da Milano.
0: Grazie a Luca Parena, sono le 12:47 minuti, il giornale radio termina qui, è stato condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 15:30, una buona giornata, un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma fino alle 17 di oggi si segnala la chiusura per lavori del tratto sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A15 2 km di coda e traffico bloccato per un mezzo fermo dentro lo scambio di carreggiata tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 44.400 tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: It's D-Sound, once again, live with Macy Gray. Oh.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, che rimarrà chiusa a causa di lavori fino alle ore 17 di oggi tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, sulla 1 direttissima, rallentamenti a causa del traffico intenso tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. In Fipili invece, a causa di un veicolo in avaria ora rimosso, si segnalano ancora 5 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, in calo a 1 km. La coda in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Le opposizioni hanno formalmente chiesto al Presidente della Camera che la riforma della legge elettorale venga votata integralmente con il voto segreto. La richiesta riguarda tutti gli emendamenti, gli articoli e il voto finale. Lo scrutinio segreto potrebbe rappresentare un problema per la maggioranza, viste le divisioni sull'emendamento a firma di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Lega e Forza Italia, fino a ieri contrari, oggi avrebbero dato indicazione di votare a favore. Il rischio però adesso è quello di andare incontro a possibili franchi tiratori nella destra che potrebbero contribuire a bocciare l'emendamento. Le votazioni dovrebbero cominciare già oggi alla Camera.
3: Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza. Il provvedimento è al centro di un consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio alle 17.30. Con le nuove misure allo studio, l'esecutivo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze di polizia, accelerare gli sgomberi degli immobili occupati e intensificare il contrasto alle baby gang. Misure definite dalla maggioranza anti-Maranza, uno dei fenomeni che il Viminale considera oggi tra le principali emergenze di ordine pubblico.
2: Se ci attaccherete, la nostra risposta sarà molto più potente. Il premier israeliano Netanyahu si rivolge all'Iran e promette di colpirlo con forza doppia in caso di un attacco. Nella notte altre navi sono state colpite nello stretto di Hormuz. Si tratta di un'imbarcazione della compagnia norvegese Stolt Tankers e di due petroliere degli Emirati. Nelle stesse ore anche raid degli Stati Uniti sull'Iran, che a sua volta ha colpito Bahrain e Giordania.
3: A Bruxelles un incendio è divampato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale del centro città, la cui ristrutturazione si era recentemente conclusa. Secondo i media locali ci sarebbero un numero imprecisato di morti e di dispersi. L'incendio, divampato in mattinata al secondo piano dell'edificio, era stato spento inizialmente, ma le fiamme si sarebbero poi propagate nel vano ascensore, dove hanno ripreso forza.
2: Il fratello del premier spagnolo Pedro Sánchez è stato condannato a 9 anni di interdizione dai pubblici uffici. L'accusa per lui è di prevaricazione amministrativa, un reato che ricalca quello abolito in Italia di abuso d'ufficio. Il processo aveva a che fare con un caso di nepotismo. Secondo i giudici, David Sánchez aveva ottenuto un ruolo pubblico nel consiglio provinciale di Badajoz, una carica creata su misura per lui, dice la sentenza. Interdetto per 9 anni dalle cariche pubbliche anche l'ex leader dei socialisti dell'Estremadura ed ex presidente del consiglio provinciale Miguel Ángel Gallardo per avergli affidato proprio quel ruolo.
3: Arriverà il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso parola i difensori dei 4 agenti dei servizi egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
2: Infine le previsioni per le prossime ore con l'ondata di calore che sta investendo l'Italia. Aumentano le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo che è previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per poi passare a 15 nella giornata di giovedì. 15.34 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano più tardi alle 17.30, buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di veicoli fermi o in avaria in direzione Roma si registrano 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre in direzione Roma, a causa del traffico intenso, code a tratti sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. Proprio sulla 1 panoramica, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnalano ancora 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 1 km di coda nella stessa tratta in direzione La Spezia. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Inox, Teflon, tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro, basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie, nei side. Quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Sulla legge elettorale, Giorgia Meloni prova a schivare i problemi interni nella sua maggioranza, scarica tutto sulle opposizioni. Sì alle preferenze, no al voto segreto, ha scritto la Presidente del Consiglio in un post con cui ha sfidato le opposizioni a ritirare la loro richiesta di votare la riforma con lo scrutinio segreto. Il voto anonimo rischia infatti di essere un grosso problema per la maggioranza, viste le divisioni sull'emendamento di Fratelli d'Italia che introduce le preferenze. Lega e Forza Italia, fino a ieri contrari, oggi avrebbero dato indicazione di votare a favore, ma il rischio è quello di andare incontro a possibili franchi tiratori nel voto segreto che potrebbero dunque bocciare l'emendamento. Le votazioni sulle prime proposte di modifica sono attualmente in corso. Poco fa è stato dichiarato inammissibile quello della Lega, un emendamento sul terzo mandato per i presidenti di regione.
3: Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sicurezza. Il provvedimento è al centro di un consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio alle 17.30. Con le nuove misure allo studio, l'esecutivo punta a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze di polizia, accelerare gli sgomberi degli immobili occupati e intensificare il contrasto alle baby gang. Misure definite dalla maggioranza anti-Maranza, uno dei fenomeni che il Viminale considera oggi tra le principali emergenze di ordine pubblico.
2: Ho deciso di rimpiazzare il pedaggio al 20% con accordi commerciali e di investimento che vari paesi del Golfo faranno negli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump, pochi minuti fa su Truth, il suo social network, in quello che sembra essere un passo indietro rispetto alle dichiarazioni degli ultimi giorni. Il traffico nello stretto è aperto a tutti, tranne che all'Iran, ha aggiunto il presidente. Oggi però, secondo Al Jazeera, solo 4 imbarcazioni lo avrebbero attraversato, il numero più basso da prima che Stati Uniti e Iran firmassero l'accordo, poi saltato di giugno.
3: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha stanziato più di 400 milioni di dollari per fondare 34 nuove colonie nella Cisgiordania occupata. Lo fa sapere il ministro delle finanze Smotrich. Stiamo uccidendo l'idea di uno stato terrorista nel cuore del nostro paese e rafforzando il nostro controllo su Giudea e Samaria, ha dichiarato il ministro, leader del partito sionista religioso.
2: A Bruxelles non è ancora chiaro quanti siano i morti nell'incendio scoppiato oggi in un cantiere di un edificio nel centro cittadino. Secondo alcune fonti locali ci sarebbero almeno 2 vittime e un numero imprecisato di dispersi. Le fiamme, divampate al secondo piano, erano state inizialmente spente, ma poi si sarebbero propagate nel vano ascensore, dove hanno ripreso forza. Il re Filippo del Belgio e il primo ministro belga sono arrivati sul luogo dell'incidente poco fa, mentre pompieri e soccorritori sono ancora al lavoro. Le condizioni all'interno del vano ascensore sono particolarmente difficili a causa dei detriti e le operazioni potrebbero durare ancora diverse ore.
3: Una grossa frana si è staccata oggi sulle Dolomiti di Sesto, nella provincia autonoma di Bolzano. Il distacco è avvenuto dopo un forte temporale, mentre numerosi escursionisti si trovavano nella zona, vicino a un rifugio molto frequentato, per la partenza verso le tre cime di Lavaredo. All'opera i soccorsi, dal momento che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e di roccia. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
2: Infine le previsioni per le prossime ore con l'ondata di calore che sta investendo l'Italia. Aumenteranno le città con il bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 le città, per poi passare a 15 quelle col bollino rosso nella giornata di giovedì. 17.34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, con code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code a tratti anche in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria a Camaiore Lido. I convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi fino all'11 agosto, circolazione interrotta sul Lungarno Alle Grazie tra Ponte Alle Grazie e Piazza dei Cavalleggeri. Chiusura anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte Alle Grazie, lato Lungarno Serristori. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. La legge elettorale alla Camera, tra poco ci sarà il voto segreto sull'emendamento di maggioranza che introduce le finte preferenze. Lega e Forza Italia hanno detto sì alla proposta di Fratelli d'Italia, ma il governo teme i franchi tiratori. Il voto segreto ci sarà anche al momento del voto finale della legge, oltre che su 100 emendamenti. Le opposizioni in sit-in di fronte a Montecitorio contro la legge che prevede anche un premio di maggioranza abnorme. E il governo intanto vara la nuova stretta sicurezza, ha approvato un disegno di legge che la destra definisce anti-Maranza. Tra le norme, misure sui coltelli, sgomberi più veloci e anche più potere alla polizia locale con la possibilità di ricorrere al fermo preventivo. Iran dietro fronte di Trump, niente più pedaggio per attraversare Hormuz, sostituito da investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Il presidente sul suo social conferma anche il blocco dei porti iraniani. La leadership di Teheran porta il paese verso la distruzione totale, scrive il presidente. A Bruxelles almeno 5 morti nell'incendio di un cantiere in ristrutturazione, soccorritori al lavoro per rintracciare un sesto operaio che è ancora disperso. Le fiamme divampate questa mattina nel vano ascensore dell'edificio, sul posto anche le autorità del paese. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto a Bolzano, una massa di terra e roccia si è distaccata vicino a un rifugio molto frequentato, attivate le ricerche per capire se ci siano escursionisti sotto le macerie. I mondiali di calcio stasera, la prima semifinale Francia-Spagna condita da una mini crisi diplomatica. I Bleu sono una grande squadra ma non hanno giocatori francesi, dice l'ex premier spagnolo Rajoy. Parigi lo accusa di razzismo, anche la stella Yamal censura il commento da bar dell'ex capo del governo. Le 18:32 minuti, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19:30. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per un guasto agli impianti di circolazione a Pian del Mugnone. I convogli percorrenti la linea Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi fino all'11 agosto, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Piazza dei Cavalleggeri, chiusura anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie, lato Lungarno Serristori. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: La meteo.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network. Everybody.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Schiaffo per il governo sulla legge elettorale. L'emendamento sulle preferenze è stato bocciato alla Camera per un solo voto. Sulla carta erano 90 i voti di vantaggio per la maggioranza, ma lo scrutinio segreto ha fatto in modo che molti deputati del centrodestra votassero come le opposizioni. Meloni: ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Il dietrofront di Trump: niente più pedaggio per attraversare Hormuz, confermato invece il blocco dei porti iraniani. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Ispezioni in 37 carceri italiane. Hanno partecipato associazioni, istituzioni, attori e scrittrici. È la mobilitazione più grande in Italia. L'obiettivo: riportare al centro del dibattito le condizioni degli istituti penitenziari. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sulle preferenze ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude. Così Giorgia Meloni ha commentato la bocciatura alla Camera dell'emendamento che introduceva le finte preferenze nella nuova legge elettorale. Sulla carta i deputati di vantaggio per il centrodestra erano una novantina e invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, aggiunge Meloni, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Nel pomeriggio prima delle votazioni la Presidente del Consiglio aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrivendo sui social: ognuno si assuma la sua responsabilità. Il voto segreto invece c'è stato e la maggioranza si è spaccata. Da Roma Anna Bredice.
1: Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Meloni non fa passare molto tempo dal voto alla Camera, che ha segnato una sua particolare sconfitta, e affida ai social una nota. Serve una riflessione, dice, riferendosi ai voti che sono mancati nella sua maggioranza, e ora si fanno i conti di chi ha votato nel segreto no invece di sì, e ogni gruppo accusa l'altro e tutti accusano gli 8 vannacciani. Sono stati 31 oppure 36 i voti mancanti, ancora non c'è una certezza sul numero, circa 6 i deputati assenti senza essere giustificati, gli altri bisogna capire da che parte venissero, e non è escluso che i franchi tiratori siano stati anche dentro lo stesso partito di Fratelli d'Italia, che è quello che avrebbe dovuto veramente cercare il voto per essere eletto attraverso le preferenze, e non tutti i candidati avrebbero avuto un paracadute. Sono accuse contro accuse, mentre la legge elettorale ora sta andando avanti, ma il suo percorso non sembra molto lungo. Stasera si vota fino alle 24, ma le opposizioni ritengono che a questo punto non ha più senso andare avanti, devono valutare se lasciare l'aula e cosa accadrà se si va avanti con il voto segreto su tutto il provvedimento come è stato deciso oggi. Anche quello appunto sarà votato con il voto segreto, se sarà la fine definitiva della riforma elettorale oppure no. Per ora dentro la maggioranza si cerca di calmare gli animi, ma la stessa Giorgia Meloni ad essere molto inquieta. Tajani dice che il governo deve andare avanti, ma Meloni è incerta sul da farsi. Per ora stasera ha lasciato Palazzo Chigi per tornare a casa, probabilmente attenderà qualche giorno per convocare una riunione della maggioranza e capire se il governo è al capolinea oppure continuerà. Linea allo studio.
0: Per l'opposizione il centrodestra deve prendere atto della sconfitta e andare a casa. Lo hanno dichiarato tutti i leader del campo largo, da Giuseppe Conte a Elly Schlein. Sentiamo le parole della segretaria del Partito Democratico.
2: Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, l'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani, l'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa in questo paese che finalmente si faccia carico di quello che loro, nonostante avessero i numeri qui dentro per fare tutto, sono riusciti a non fare nulla per migliorare la vita degli italiani. 4 anni in cui oggi ci ritroviamo con un paese che ha la crescita allo zero nonostante gli investimenti PNRR. Un calo della produzione industriale da 3 anni di fila. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e le bollette tra le più care d'Europa e le liste d'attesa che si allungano sulla sanità. Saremo noi a dare piena attuazione alla Costituzione e a realizzare finalmente una cosa a cui tutti gli italiani hanno diritto, una vita migliore.
0: Dello stesso avviso anche Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Per Maggi, Giorgia Meloni deve andare al più presto al Quirinale perché la maggioranza non c'è più. Sentiamolo.
3: Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, plebiscitaria, che toglieva ogni voto, ogni potere e forza al voto dei cittadini. E questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze e andare al Quirinale al più presto, perché non ha più una maggioranza.
1: Dopo la sconfitta della riforma della giustizia, questa è la seconda sconfitta per lei.
3: Non c'è nessuna delle riforme che il governo aveva messo in cantiere, aveva annunciato come le madri e le nonne di tutte le riforme, che sia stata portata avanti, non il premierato, non la separazione delle carriere e anche questa legge elettorale su cui hanno forzato tantissimo nei confronti del Parlamento e hanno raccolto questo tipo di risultato.
0: Bisognerà chiarire perché tanti deputati della maggioranza abbiano votato contro le preferenze e di quale partito questi deputati fanno parte. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato che si è trattato solo di un incidente di percorso, però intanto la maggioranza si è dimostrata disunita, come non era mai successo finora. L'analisi del politologo Carlo Galli.
4: Chi ha votato contro lo ha fatto probabilmente, però devo dire siamo proprio a livello di lettura del pensiero, probabilmente perché c'è un gruppo di deputati che sa che non sarà ripresentato, non sarà rieletto né con liste bloccate né con le finte preferenze di cui ha l'emendamento bocciato. È stato un gesto in qualche modo nichilistico, perché certamente viene messo in gravissima difficoltà il governo, non per motivi tecnici. Un governo può perdere una votazione in un ramo del Parlamento senza essere obbligato di mettersi. No, il fatto è che il governo in questo momento non può ricorrere a quello che forse sarebbe stato il pensiero qualcuno, cioè le elezioni anticipate. Non si può andare alle elezioni anticipate avendo alle spalle un fallimento di questo tipo. La maggioranza sta dando un'impressione di disgregazione con la quale non può presentarsi alle elezioni immediatamente, per cui l'unica risposta possibile, io credo, sarà da parte di Meloni letteralmente far finta di niente.
0: E il governo intanto ha varato una nuova stretta sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Da capire se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto di coltelli, sul DASPO urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran, lo ha riferito poco fa un funzionario americano all'Associated Press. Intanto il Kuwait ha dichiarato di stare intercettando proiettili ostili, mentre l'Iran ha riportato diverse esplosioni in zone vicine allo stretto di Hormuz. E proprio il passaggio delle navi nello stretto rimane al centro dello scontro. Oggi il dietrofront di Trump. Gli Stati Uniti non chiederanno più un pedaggio, il passaggio rimane vietato alle navi iraniane. Roberto Festa.
5: Nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz e appunto blocco navale statunitense nell'area. È questa la nuova posizione dell'amministrazione di Donald Trump, che ha appunto pesantemente ripreso raid, bombardamenti sugli obiettivi iraniani. È una posizione che contraddice la recente affermazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero imposto una tassa di passaggio alle navi. Affermazione però che a sua volta contraddiceva la posizione che il governo americano ha tenuto per mesi, secondo cui lo stretto deve restare libero dai pedaggi. insomma, con la ripresa della guerra è ripresa anche la girandola di dichiarazioni spesso contrastanti del presidente. Il fatto è che gli ultimi sviluppi rendono ancora più difficile, ancora più impervia la via americana alla soluzione del conflitto. Né l'opzione militare né quella diplomatica si sono dimostrate risolutive. Trump ha inviato al Congresso una lettera in cui annuncia la ripresa delle operazioni militari, ma proprio il Congresso, oltre all'opposizione dei democratici, cresce la preoccupazione dei repubblicani per una guerra che fa salire il prezzo della benzina, di altri prodotti e promette di ripercuotersi negativamente sulle elezioni di midterm. Insomma, siamo tornati alla situazione di qualche settimana fa, prima dell'apertura dei negoziati, e ora come allora Trump non sembra avere una strategia chiara per risolvere la crisi.
0: E intanto proprio adesso è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani, lo ha annunciato il US Central Command. Invece a Parigi si chiudono le cerimonie per il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Il presidente Macron, per l'ultima celebrazione del suo mandato, ha voluto consacrare la parata al risveglio strategico dell'Europa, che, ha dichiarato, sta diventando una potenza. A sfilare anche 500 militari della coalizione dei Volenterosi e una delegazione ucraina. Sono fiero della loro presenza e un segno di fratellanza, coraggio e destino condiviso, le parole di Macron. A Bruxelles oggi un grande incendio è divampato in una torre in ristrutturazione nel centro della città. Le fiamme hanno fatto precipitare gli ascensori. Ci sono 6 morti. Il servizio da Bruxelles.
6: Si fa ancora la conta dei morti nel centro di Bruxelles dopo l'incendio scoppiato nelle primissime ore di questa mattina nel grande cantiere di un palazzo in ristrutturazione nel pieno centro della capitale belga. Ancora non è chiara l'origine e la causa dell'incendio di Torre Oxy e non è stato diffuso il numero definitivo delle vittime. La procura del lavoro ha reso noto che al momento sono 6, ma non si esclude ce ne possano essere altre tra i detriti. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso da tutto il pomeriggio, dopo che le fiamme sono state domate e si è capito che 2 gruppi di lavoratori del cantiere erano rimasti intrappolati in 2 diversi ascensori. Secondo le ricostruzioni, un primo incendio era scoppiato al secondo piano mentre erano al lavoro circa 200 operai, ma prima di essere completamente spento si è propagato nei vani ascensore. Il sito si trova accanto a Place de Bruxelles, una delle piazze centrali di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place e di fronte al palazzo del centro amministrativo della capitale. Per ora il vecchio edificio degli anni 70 a forma di X è ancora un grande cantiere, che entro l'inizio dell'anno prossimo dovrebbe diventare un complesso con appartamenti, uffici, un hotel di lusso e ristoranti. Sul luogo della tragedia sono arrivati nel pomeriggio anche il premier belga De Wever e il re Filippo, per mostrare vicinanza istituzionale a lavoratori del cantiere, soccorritori e famiglie delle vittime. Mentre le operazioni di ricerca dei dispersi continueranno per ore, avverte la procura del lavoro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E polemica per la lettera del ministro Urso dopo l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il ministro delle imprese ha scritto all'amministratore delegato della RAI per assicurarsi che il giornalismo di inchiesta sia realizzato in condizioni di affidabilità. Una formula dietro la quale si celerebbe la volontà di mettere le mani sulle fonti di report, denunciano le associazioni dei giornalisti. L'inchiesta sull'attentato al conduttore Ranucci e i suoi rapporti col presunto mandante Walter Lavitola, al di là dell'esito, sarebbero infatti un pretesto per indebolire il giornalismo d'inchiesta della RAI, come dimostra già la cancellazione delle repliche estive del programma, dice Vittorio Di Trapani, presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa Italiana.
7: L'affidabilità sul giornalismo di inchiesta da parte della RAI credo che la garantiscano anni e anni di inchieste, in particolare quelle di Report, redazione che ha subito decine e decine di querele che sono finite nel nulla. Riprova che le inchieste mandate in onda erano inchieste giornalisticamente solide. Purtroppo questo governo ancora una volta tenta di mettere le mani sulle fonti dei giornalisti. Ed è ancora più grave che a farlo sia il ministro vigilante sul servizio pubblico. Ma questo governo sin dall'inizio ha mostrato una grande insofferenza nei confronti del giornalismo in generale e del giornalismo di inchiesta in particolare. Ci provano, anche perché evidentemente ritengono il vertice della RAI particolarmente pronto a rispondere ad eventuali richieste. In effetti quello che stiamo vedendo in queste settimane è l'impressione che non aspettavano altro per limitare e depotenziare Report e il giornalismo di inchiesta.
0: Oggi in 37 carceri italiane si sono svolte le ispezioni organizzate dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. Hanno partecipato associazioni, rappresentanti delle istituzioni, garanti regionali e comunali, attori, scrittrici. L'iniziativa voleva riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni degli istituti penitenziari in Italia. È la prima volta che si mobilita per questo tema una rete così ampia attraverso tutto il paese. Il servizio di Valeria Schroeter.
8: Bisogna aver visto. L'Alleanza per l'articolo 27 è entrata nelle carceri italiane con in mente le parole di Piero Calamandrei. L'iniziativa è arrivata anche a Milano, visitando gli istituti penitenziari di Bollate, Opera e San Vittore. A Milano Opera c'era anche Don Ciotti, il fondatore di Gruppo Abele e di Libera contro le mafie.
9: Abbiamo visto alcune reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti tanti detenuti.
8: Il carcere oggi si è aperto al mondo esterno e il bilancio è decisamente negativo. Una gran parte degli istituti visitati ha mostrato condizioni di sovraffollamento insostenibile, che in alcuni casi è giunto addirittura al 250%. E su questo Don Ciotti ha ricordato il tema delle recidive.
9: È un problema, perché molti escono, non trovano altre opportunità, trovano delle porte chiuse, non trovano il lavoro e quindi ritornano dentro.
8: Sono state registrate poi carenze in termini di organico, ma anche di qualità degli ambienti, spazio minimo e temperature. Per questo l'Alleanza Articolo 27 chiede umanità, aperture e una visione moderna della pena.
0: E per oggi è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via.

inverno, vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.